Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah!